0: Radio Teca 91.7.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.

Vinis que jacan de Castilla, no me peca gante bichi, ti de luta pa sigaba go di. Erari ni ma bioinu casa ca chequi gugeteca. Erari ni ma bioinu nagana, guadu yanu. Tanica skigi nu juve di mala sinabela ra Macedonio Benites. Erari ca i che si diviala, nuti ins bienestar. Sti seguro social rabi nu no to vininaro va rei kai che si divia pues talle vinira che ngaru yu vira che nga casi rininu kadiru ni diriu la civince ne iru ti dirinava ne kadi si cessa vinni si usigi si ura che la runi ya jan dippe nu peni rine lira che la santa calugen dalla yecce casi ora Cigalle, ha, ti baduini, ci sana ti una rachela, poi calisas ti bella, poi naia cenuca, sinte sa cagalle baduini, che la ne, in che si gunna cave magulle bella, poi, in dalla yecce che su yuco lubini, così giuini canasara, che, pia si caga ma, stalle in gatto la nagana, nadana, sope, ni yene l'arache, pia pagi, canasati, minischigi nudi, Ire beti resonancia magnética. Gasti din irake. Riura rigise cabe saca guni vinni gageni. Rarinda ni gigie dila nu chupa chonna tula arunini. Resonancia magnética. Risacca ni labia tiga, tiga gela tiga la nu ni risacca ni bia tici i mil beso. Cadi tutti casi, casi se napanapaca. Ya, sadai que ne veni. Mala si nabela pue uto andi ka, ha, pa si sa naparue. Pa kala masani, gendarinaba. Tula gakane, tula uchaga, tula gudi, ne katinda. Saka, rabelatu. Gatti ngariana vini. Wasabia nuni vini skijeka. Pagalla per abitu, signe e tutti casi vinni. Bueno, santa caca di tutti casi vinni. Guasa signe era abitu vinni, candirabi in un particular canapparia. Signe e giaga, ciupacciona doctor, cacerir, uciaga, cavespigi, cicaverisi, cavetovini, nanna, cavestalle, vini, cacchignini. Signe e daniti ospital, sti seguro social, vini schige cagastinia. La ca righise cave, tu la aguninila, maracenga ce vinni. Cadira che penda ne ospital carunica veni. Dali seguro social. La guia singe. Singala andila tiga ed agunica venila. Guie, gunabadilla tigi. Gabi cabelli stivinavica. Racche vinavi, vinavi, ma se di la susane unibeu. Gasti di ni. Ulesa, gappa du tisitanave. Ulesa la du gabi du li pagima santa. Ceu. Nema gabi du li para. Rarila gasti di ni. Sabe, sabini. Nu vini la cayuba. Nu vini la maqueganda sa. Nu vini la sipara, na manada nula. La quiña beti resonancia magnética. Para che quiña ni la betigu ya chaui cabena cabela. Sipe casa cabe. Maca di ultrasonido, di maca di radiografía, di co ma resonancia magnética cangal aniana. Ganda naroba wini saca. Guasarabela tu pagala pengari saca tovini. Ñapa tobi tobi ka hospital stino dini. Ñe gasti ga saca ni ñapa no tobi ni ra Macedonio Benítez kala. Ñu stobi ni que si divia kala. Ñu stobi ni Stepela, ñu stobi ni Matías Romero, la vinis que llega. Si ñe gara vela tu chupachona doctor Caruchagas, pues tu randarisi ni ñapa ka venira rinda ni guillieti. Ne guisa ka sacane ka venía. Via no ni vinis que llega. Ni runi ti vin ni la, gara vela tu pasisana pala su to. Ne pa che gappala chigusulu ginaba. Gacca ti riffa. Gacca pasila. Ti guagi, ti guasini. Iginia vini uccaga. Gattiriana l'anu. Nadani, vini schiceca. Naganani. Cadisnesa, tini. Neseru. Nindisa nustigianu. Neseru nu giubinu. La de Girano, sica, chandi chandi pendulavi cabelano, via risacca nula vinisquilleca.
La caga geni piano. La caga geni piano. Qua c'è la ricca lulla. Lo cadia, ragazzi. La ricca lulla. Era Hospital Aurelio Valdivieso. La casina gana. Ne cadire, Rudy. Grazie, Gima, la sina cabella. Cosu agi, cabelu gignasti, caberuni. Magastini con i ne cabellini. Yana gila, mire, cabinini runi gignaracala na cabe. Siguni du. Siguni cabena cabe. Runi. Che sandadico unica beca operación grave, no? Gastica schivac. Non ti giva di lani autoclave. Autoclave di la vinisquille cariquiña, nella tigia. Tigia chau, naiaguie. Gastiti. Chiquitigne, gastiti rana viti, gastiti rana mucco. Niruchuguneca bevini. Capinza, bisturi, irani. Nici che inye capciu salle capciu ciu capetti vinnila na yagie galakara na kinye gakkani lu di yastiara abin uni esterilizacion gasti ni guni ne kaveni gasti nila zabi kave vinni payana jinge magunda ji cabeza vinni che ganna di nu ganni cabeza che da ganda ji guni capela operacion la capama giubania. La gapa que usarlo la vela gasisati bella. La guya singe. Qué gapa di cabeni. Qué ganda di guni cabellina. Era Aurelio Valdivieso. Pagala sacani, vinis que llega. Pagala sacani. Na César López que paña casa y que guiche. Ni un ganus. Zero ni guiche cabenala. Zero ni guite vuelto. Ni guiche cabenala. Diputado, senador, presidente, la vela cabe pagarla, sácate autoclave, ca. Ñeru cantalándola, sí, chupaga, riñi Dios, ca. Pagarla, ti resonancia magnética, ca. Lunaca, diputado federal, ca, no univinisquilleca, la acabencar y se cabe para asigisui, para cheiquiñe, villichistín, urabin, un presupuesto de egresos de la federación. Ni tisini dios kira bilaka vijira kakinye da nika hospital kala. Nau kadia gastija kabin niti.